0: Pubblicità?
1: Pubblicità!
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Pubblicità?
1: Pubblicità!
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Sono le 3:03.

0: Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Sono le 5 e 2 minuti.

0: Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 24.

0: Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: The Best. The Best. Il meglio della dance 70 e 80.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
14: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Pubblicità?
1: Pubblicità!
2: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arbor Essence. Succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio.

0: Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Pubblicità?
1: Pubblicità!
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Hanno ripreso a bombardare l'Iran, abbiamo sferrato una serie di potenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ha spiegato Washington. Laura Carchidi.
1: Tra gli obiettivi iraniani colpiti dagli Stati Uniti, 80 in tutto, ci sono sistemi di difesa aerei iraniani, sistemi di sorveglianza costiera, missili terra-aria, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Attacchi che per portata e potenza sono 4-5 volte superiori a quelli avvenuti 10 giorni prima, annuncia Axios. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum di intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Abbiamo sferrato una serie di potenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ha spiegato Washington. Il presidente americano Trump ha dato il via libera all'attacco direttamente da Ankara, dove si trova per il vertice NATO. E Teheran intanto ha lanciato droni verso Bahrain e Kuwait, dove si sono attivate le difese antiaeree. Le guardie rivoluzionarie hanno condotto un'operazione con missili e droni colpendo 85 installazioni militari statunitense chiave nei due paesi e abbattendo un drone MQ-9, si legge nel comunicato.
0: Dopo la cena inaugurale di ieri sera entrano nel vivo oggi ad Ankara i lavori del vertice NATO, mattatore Donald Trump che torna ad attaccare gli alleati, Italia, Francia e Germania non c'erano quando avevamo bisogno in Iran, Meloni mi piace ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati, poi l'affondo sulla Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, gli alleati rispettino la nostra sovranità, replica il primo ministro danese Frederiksen. Sinner vola in semifinale a Wimbledon, al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro Djokovic. Lorenzo Villanetti.
2: Luccica di azzurro, l'erba più famosa del mondo. A Wimbledon per l'undicesima volta di fila in un torneo slam, l'Italia ha un suo rappresentante in semifinale, Jannik Sinner. Numeri da brividi, se pensiamo che nei 159 tra il 78 e il 2018 la cifra di italiani allo stesso punto del tabellone è stata pari a zero. Il numero uno al mondo, dopo il test d'esordio al Cardio Palma contro Kecmanovic è terminato 3-2, ha inanellato 4-3-0 consecutivi, dal portoghese Borjas fino al tedesco Struff, ultima vittima sacrificale della Volpe Rossa. 7-5, 7-6, 6-3, il risultato dell'azzurro, che può considerare ormai un vecchio ricordo, il malore accusato a Roland Garros. Abbiamo lavorato tanto per capire cosa era andato storto, commenta Sinner. Ci siamo preparati al meglio e oggi anche a livello fisico mi sono sentito a mio agio. E proprio l'ultimo finalista sulla terra rossa parigina, Flavio Cobolli, oggi può concedere il bis. Alle 16 il tennista romano se la vedrà contro il britannico Feiri.
0: Mondiali, conclusi gli ottavi di finale, l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto, gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora, ai quarti anche la Svizzera che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
3: Torino 91 ha presentato Party Radio News.
4: Party Radio News.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno e un buon mercoledì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Corso Francia e Pianezza verso Aosta e tra Bruere e Piacenza in direzione Savona. Ci occupiamo quindi della provincia di Asti per informarvi che lungo la provinciale 10 si viaggia a senso unico alternato per lavori nel comune di Villafranca. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Pubblicità?
1: Pubblicità!
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto a tutti voi, l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesso con la sud in direzione Piacenza, tra Corso Francia e la statale 24 in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Oggi, mercoledì 8 luglio, verrà chiusa la provinciale 255 del Colle della Lombarda, tra Prato Lungo fino al Colle, per una manifestazione ciclistica, dalle 8 fino alle 14 circa. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Pubblicità.
2: Pubblicità.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia.

0: Da Ankara colpiti nella notte 80 obiettivi iraniani, tra cui sistemi di difesa aerea, missili terra-aria, siti di lancio di droni e strutture portuali. Violato il memorandum d'intesa concordato, la replica di Teheran, che ha risposto colpendo decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Ci saranno ritorsioni, promettono i Pasdaran. La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, lo ha ribadito il presidente americano Trump dal vertice NATO di Ankara. Gli alleati rispettino la nostra sovranità sulla Groenlandia, replica il primo ministro danese Frederiksen. E in precedenza Trump era tornato ad attaccare gli alleati, Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania. Non c'erano quando avevamo bisogno in Iran, Meloni mi piace, ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati. Operazione contro la pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane è il bilancio del blitz condotto dalla polizia. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari delle persone coinvolte. Mondiali, l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti va anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. È tutto, a più tardi.
1: Torino 91 ha presentato Party Radio News.
2: Party Radio News.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Allamano e Pianezza verso Aosta e tra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Cuneo per informarvi che la provinciale 255 del Colle della Lombarda viene chiusa per una manifestazione tra Pratolungo e il Colle della Lombarda fino alle 14 di oggi. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Pubblicità?
1: Pubblicità!
2: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence. Succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Peccetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Sono le 10 e 2 minuti.
3: Torino 91 presenta Party Radio News.
4: Party Radio News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente. Colpiti nella notte almeno 80 obiettivi tra sistemi di difesa aerei iraniani, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato, fa sapere Teheran, che lancia un serio avvertimento e fa sapere che adotterà misure decisive per proteggere i propri interessi.

0: sarebbe stata strangolata la donna di 58 anni trovata morta nella sua casa a Sanremo, fermato per omicidio il figlio sottoposto ad un lungo interrogatorio. È stato proprio lui ieri a chiamare i soccorsi dicendo che non riusciva ad entrare in casa dopo essere uscito a mangiare una pizza. Secondo i primi accertamenti la donna sarebbe stata uccisa 3 ore prima del ritrovamento, aveva segni ai polsi e al collo. Mondiali, l'Argentina campione del mondo in carica ha battuto 3-2 l'Egitto, gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Torino 91 ha presentato Party Radio News.
2: Party Radio News.

0: Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto, ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Venaria e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Novara, per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 47, nel comune di San Maurizio d'Opaglio, e sulla provinciale 35 nel comune di Meina. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Pubblicità?
2: Pubblicità!
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
4: Sono le 11:03.

0: Pubblicità?
1: Pubblicità!
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Torino 91 presenta Party Radio News.
2: Party Radio News.
3: Buongiorno da Marco Mancini. L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nell'ambito del conflitto con l'Iran. Dal vertice NATO di Ankara, Trump stamane ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la Premier Meloni abbia provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha ribadito i suoi strali anche verso gli altri alleati, inclusi Francia, Germania e Spagna, ma anche le mire sulla Groenlandia. Pronti a difenderla, l'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. L'Iran è malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, ha detto inoltre Trump, che proprio dal vertice in Turchia ha dato l'ordine di attaccare nuovamente Teheran, colpiti la notte scorsa una 80 di obiettivi, e l'Iran ha risposto aprendo ancora il fuoco verso basi americane nel Golfo. Attacchi americani assolutamente necessari, la posizione del segretario generale della NATO Rutte. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano. Impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. Sono saliti a 1644 i casi di Ebola confermati tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. I decessi accertati sono invece 523, lo ha comunicato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha parlato di quadro ulteriormente aggravato rispetto a 7 giorni fa. È accusato di truffa ed evasione fiscale, Mario Adinolfi, arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Roma. Per lui sono stati disposti i domiciliari. La Procura contesta un presunto danno da quasi 5 milioni di euro e un'evasione fiscale di 400 mila euro. È tutto per questa edizione. A più tardi.
1: Torino 91 ha presentato Party Radio News.
2: Party Radio News.

0: The best. The best. Il meglio della dance 70 e 80.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Pubblicità?
1: Pubblicità!
2: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arbor Essence. Succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
2: Torino 91 presenta Party Radio News.
3: Party Radio News.
4: Buongiorno da Marco Mancini. Al vertice NATO ad Ankara è in corso la riunione finale tra i 32 capi di Stato e di Governo, con in primo piano le accuse di Trump agli alleati, Italia inclusa, per il mancato supporto all'offensiva sull'Iran rilanciata proprio nelle ultime ore. Nel mirino anche la Groenlandia, e così gli europei tentano di rilanciare un asse interno. Preoccupata la Turchia, ma facciamo il punto con Alessandro Cisilin.
5: L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nel conflitto con l'Iran. Dal vertice della NATO di Ankara, Donald Trump ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la premier Meloni avesse provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha lanciato strali anche verso altri alleati, inclusi Francia, Germania e soprattutto la Spagna del premier socialista Sanchez, contrario anche ai piani di riarmo, rapporti commerciali conclusi, sentenzia Trump, che poi rilancia anche le sue mire sulla Groenlandia. Serve a noi, non alla Danimarca. Non è in vendita, pronti a difenderne ogni centimetro. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky.

0: necessari la posizione espressa dal segretario generale della NATO, Rutte. Teheran ha replicato aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni statunitensi in Bahrain e Kuwait. Arresti domiciliari per Mario Adinolfi, l'accusa nei suoi confronti è di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine c'è il club da lui fondato, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Laura Carchidi.
1: Le indagini sono partite dopo una serie di denunce presentate da persone che avevano affidato ad Adinolfi somme di denaro nella convinzione di partecipare a scommessa collettiva, un gruppo ideato e promosso dallo stesso giornalista e leader del Popolo della Famiglia attraverso i social network e che riguardava appunto le scommesse sportive. La promessa era quella di rendimenti elevati e garantiti in termini percentuali ben oltre i tassi offerti sul mercato finanziario, contando anche sull'affidabilità di Adinolfi in quanto personaggio pubblico, in tanti si convincevano a versare grosse somme di denaro, a volte superiori a 100.000 euro per l'acquisto di quote di partecipazione, senza però ottenere in molti casi la restituzione delle somme versate e la remunerazione prospettata. In base alla ricostruzione dei movimenti sui conti correnti di Adinolfi negli ultimi 5 anni, sarebbero stati versati oltre 4,7 milioni di euro e una gran parte sarebbero stati utilizzati per beni di lusso come orologi, quadri, barche e viaggi, ha fatto sapere la Guardia di Finanza, che ha rilevato anche un'evasione fiscale di 400.000 euro.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e un buon proseguimento di giornata.
2: Torino 91 ha presentato Party Radio News.
3: Party Radio News.

0: Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon mercoledì a voi che siete in ascolto. A causa di un incendio, la A32 Torino-Bardonecchia è chiusa tra gli svincoli di Ux e Ux Est in direzione Torino. Per un incidente lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Infine ci occupiamo della provincia di Novara per informarvi che lungo la provinciale 106 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Gemme in orario 7:30-17:30. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Pubblicità?
1: Pubblicità!
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone, 0. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Sono le 15:03.
2: Torino 91 presenta Party Radio News. Party Radio
3: News. Buon pomeriggio da Nicola De Muro. In apertura una notizia di poco fa: tragedia nel Reatino, nel piccolo borgo di Santa Anatolia di Borgo Rose. Una violenta esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio ha causato la morte di 2 persone, sembra si tratti di madre e figlio. Altre 2 persone sono rimaste illese. 3 anni fa nello stesso stabilimento ci fu un'identica deflagrazione che allora provocò 3 vittime. Il vertice NATO. Ad Ankara è in corso la riunione finale tra i 32 capi di Stato e di Governo, segnata ancora dalle accuse di Trump agli alleati, Italia inclusa, per il limitato supporto all'offensiva sull'Iran, oggetto la notte scorsa di un nuovo bombardamento americano. Colpiti 80 obiettivi militari, rivendica Washington, e Teheran ha risposto aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Intesa violata, non ci piegheremo al bullismo, spiegano i vertici del regime islamico. E il leader della NATO, Rutte, prova a blandire Trump, definendo assolutamente necessario tale attacco e ricordando che gli alleati europei hanno fatto la loro parte offrendo le basi per 5.000 voli militari americani. Lo scontro transatlantico si aggrava sulle mire rilanciate dal capo della Casa Bianca sulla Groenlandia. Serve a noi, non a loro, spiega. Pronti a difenderne ogni centimetro, l'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. E gli europei ora puntano a una maggiore autonomia sulle armi, sul tavolo un piano da 50 miliardi proposto dal premier britannico Starmer. E interviene anche Israele. Il nostro esercito è pronto a qualsiasi sviluppo in Iran. Abbiamo lo stesso livello di allerta di ieri e del giorno precedente. Lo ha dichiarato una fonte militare israeliana. Se ci sarà chiesto di intervenire in offesa o in difesa, siamo pronti, ha aggiunto la fonte. Shock a Palermo, dove un medico della ASP, l'azienda sanitaria provinciale, in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, dopo essere stato accoltellato mentre era in servizio. L'uomo sarebbe stato ferito questa mattina dopo il rifiuto di una pratica per la mancanza di un documento. Segno della tensione sociale che si vive nella nostra città, commenta la CISL di Palermo. È tutto, a più tardi.
2: Torino 91 ha presentato Party Radio News. Party Radio News.

0: Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Pubblicità?
1: Pubblicità!
2: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Tu mantica.
1: Sono le 16 e 4 minuti.
2: Torino 91 presenta Party Radio News.
3: Party Radio News.
4: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Gli iraniani sono stati per anni i bulli del Medio Oriente e sono scorretti nei negoziati. È stato un avvertimento. Le parole di Donald Trump al termine del vertice NATO ad Ankara, spiegando il nuovo attacco la notte scorsa all'Iran e ricordando che la priorità negoziale è impedire all'Iran di dotarsi dell'arma atomica. Colpiti 80 obiettivi militari, rivendica Washington, e Teheran ha risposto aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni americane in Bahrain e Kuwait. A fianco di Trump nel punto stampa il presidente ucraino Zelensky. Il capo della Casa Bianca ha ribadito l'obiettivo di una cessazione del conflitto con la Russia, riconoscendo che i recenti attacchi ucraini a lungo raggio mostrano le difficoltà della difesa aerea russa e potrebbero avvicinare una soluzione negoziale. Lo stesso Putin la vuole, dice Trump. Sul tavolo dei 32 leader dell'Alleanza Atlantica anche le rinnovate accuse di Trump agli europei per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. In Italia, stamattina in provincia di Rieti, esplosa una fabbrica di fuochi d'artificio. I corpi senza vita di due persone sono stati individuati sotto le macerie, sarebbero una donna e suo figlio. Il laboratorio, situato in una frazione del comune di Borgo Rose, è rimasto completamente distrutto. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro sul posto. Nel 2023 la stessa ditta pirotecnica era stata teatro di un'altra violenta esplosione che aveva causato la morte di tre persone, un padre e i suoi due figli. Pervasiva pericolosità sociale, così scrive il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto gli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, giornalista, ex deputato, leader del Popolo della Famiglia, accusato tra gli altri reati anche di truffa e di evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva, Adinolfi avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400.000 euro sarebbero il frutto del danno all'erario. È attesa per domani la terza ondata di caldo in Italia, bollino rosso a Firenze, mentre venerdì si aggiunge anche Perugia, secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute. Sempre domani.

detto sì, io t'ho detto ripasserò, ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sul raccordo Ivrea-Santhià tra Santhià e Albiano in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di 90 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Pubblicità.
2: Pubblicità.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
5: Sono le 17 e 4 minuti.
6: Torino 91 presenta Party Radio News.
7: Party Radio News.
8: Un saluto da Nicolò Ceccarini. Anche per gli arbitri è tempo di ripartenza. Ieri è stato annunciato ufficialmente il nuovo designatore per la Serie A, Daniele Orzato. La stagione che inizierà sarà molto impegnativa. Il messaggio arrivato dal presidente Malagò è molto chiaro. Come sempre ci sarà il massimo sostegno da parte della FIGC.
9: Non ci deve essere automaticamente una forma, se volete, di prevenzione nei confronti di una categoria che sapete benissimo quanto nei numeri e nella storia abbia rappresentato oggettivamente un'eccellenza del nostro paese. Mi sono sentito in questi giorni anche con chi ha fatto grande la categoria e chi oggi è stato molto apprezzato fuori dai nostri confini. Ho parlato con Nicola Rizzoli, sapete benissimo che ha un mandato, un incarico significativo proprio nelle aree di competenza dove oggi c'è il Mondiale, sapete benissimo qual è il ruolo dell'UEFA da parte di Rosetti, che anche questo è un vanto del nostro paese. Di là, a prescindere da quello che possono essere considerazioni, cosa rappresenta oggi all'interno della FIFA Collina, per cui questa tradizione, diciamo, questa storia deve continuare e soprattutto sulla base di quello che sono gli elementi di credibilità. Tutti poi possiamo sbagliare, io per primo, però ripeto, ci deve essere la convinzione di fare le cose al meglio.
8: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
6: Torino 91 ha presentato Party Radio News.
7: Party Radio News.

0: Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte. Ci occupiamo quindi della provincia di Asti. Per una manifestazione viene chiusa la provinciale 66 nel comune di San Damiano d'Asti, sabato 11 e domenica 12 luglio in fascia oraria 17:01:30 della notte. Per questo appuntamento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Sono le 18 e 4 minuti.
5: Torino 91 presenta Party Radio News.
6: Party Radio News.
7: Buonasera da Nicola De Muro. Ad Ankara si è concluso il vertice NATO sotto la regia del segretario generale Mark Rutte, che ha tentato di confermare l'immagine di un'alleanza unita. La scena è stata dominata dalle pressioni di Donald Trump sui partner europei riguardo al fronte iraniano. Sferzando l'Italia, definita pessima nelle decisioni sulle sue basi, Trump ha poi parlato del conflitto in Ucraina, dichiarando di avere un buon rapporto con Volodymyr Zelensky. Lo stesso Zelensky ha capitalizzato il summit ottenendo la possibilità di produrre i missili Patriot. Alle richieste di Trump sulle spese militari, Giorgia Meloni ha risposto con fermezza, confermando l'impegno di Roma, ma precisando la linea della sostenibilità. Rispettiamo gli impegni, ma stabiliamo noi i modi, i tempi e le priorità. Le notizie dal campo delineano un conflitto che in Ucraina non rallenta, con l'esercito di Kiev sotto la costante pressione dei missili russi. L'Iran rimane il convitato di pietra del summit dopo gli attacchi notturni americani contro 80 siti militari iraniani e la risposta di Teheran rivolta contro Bahrain e Kuwait. Oggi è il giorno della sentenza sulla morte del bracciante Satnam Singh, il lavoratore indiano che nell'estate del 2024 perse un arto in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine e, lasciato agonizzante dal suo datore di lavoro Antonello Lovato davanti alla sua abitazione. La pronuncia degli inquirenti attesa dopo le 19 nella corte d'assise del Tribunale di Latina, che chiede 22 anni di reclusione per lo stesso Lovato con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. «Sono responsabile, ma non volevo uccidere nessuno», le parole di Lovato. Per la seconda volta in 3 anni un'esplosione devasta una fabbrica di fuochi d'artificio a Santa Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023. Resta da accertare la dinamica. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autoptici. È tutto, a più tardi.
5: Torino 91 ha presentato Party Radio News.
6: Party Radio News.

0: The best. The best. Il meglio della dance 70 e 80.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta, e non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta, mentre la circolazione è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e

0: Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Torino 91 presenta Party Radio News. Party Radio
3: News. Buonasera da Nicola De Muro. Un grande successo, secondo il segretario generale della NATO Mark Rutte, il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara in Turchia. Summit iniziato però con nuove dure critiche da parte di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva contro l'Iran. Offensiva rilanciata dallo stesso presidente americano, ordinando proprio dal summit in Turchia altri bombardamenti sull'Iran e definendoli di avvertimento. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi e la replica del segretario Rutte, giudicando i nuovi attacchi del tutto necessari e sottolineando l'unità ritrovata anche nel testo finale. Unità di 31 paesi sui 32 membri, anche sulla Groenlandia, facente parte del Regno di Danimarca, che Trump, in un'altra provocazione, ha giudicato più utile agli USA che a Copenaghen. Nel vertice, blindati anche gli impegni di innalzamento delle spese militari e del sostegno all'Ucraina, con ospite di nuovo il presidente Zelensky, il quale, quando Trump gli ha ipotizzato di recarsi a Mosca per incontrare Putin, risponde: meglio di no, lì ci sono troppi droni ucraini. In Italia, seconda esplosione e seconda strage in 3 anni in una stessa fabbrica di fuochi d'artificio, è successo oggi a Sant'Anatolia di Borgo Rose, in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023, dunque 5 vittime in totale in 3 anni. Resta da accertare la dinamica. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autoptici. L'Italia si prepara da domani alla terza ondata di grande caldo di questa estate, con l'afa che persisterà anche di notte. Se oggi Firenze è l'unica città da bollino arancione, domani diventerà da bollino rosso, seguita venerdì da Perugia. Sempre domani si registreranno 3 bollini arancioni: Perugia, Pescara e Torino, e ben 18 gialli, tra cui Roma, Milano e Bologna. Le temperature sfioreranno i 40 gradi in tutto il continente. È tutto, a più tardi.
2: Torino 91 ha presentato Party Radio News. Party Radio News.

Piazza, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di 15 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e C.

0: Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arbor Essence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Torino 91 presenta Party Radio News.
2: Party Radio News.
3: Buonasera da Nicola De Muro. Preceduto dagli strali di Trump agli alleati e dopo le nuove bombe sganciate la notte scorsa sull'Iran, si è concluso nel pomeriggio ad Ankara il vertice della NATO, in un clima di massima unità nelle parole del leader Rutte, senza però novità sui conflitti in corso dal Medio Oriente all'Ucraina, salvo i ribaditi impegni di innalzamento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Un grande successo, secondo Rutte, il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara, iniziato peraltro coi rinnovati attacchi di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva sull'Iran, offensiva rilanciata dallo stesso presidente americano, ordinando proprio dalla Turchia altri bombardamenti e definendoli di avvertimento. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi, la replica del leader della NATO, giudicando i nuovi attacchi del tutto necessari e sottolineando l'unità ritrovata anche nel testo finale, in cui si ribadisce il no assoluto che Teheran si doti dell'arma atomica, e poi si sottolinea l'inviolabile centralità dell'articolo 5 della NATO sul supporto militare degli alleati in caso di attacco a uno di essi, e il riferimento è qui anche la Groenlandia, regno di Danimarca, che Trump in un'altra provocazione ha giudicato più utile a lui che a loro. Nel vertice blindati anche gli impegni di innalzamento delle spese militari e del sostegno all'Ucraina, con di nuovo ospite il presidente Zelensky, che quando Trump gli ipotizza di recarsi a Mosca per incontrare Putin risponde: lì ci sono troppi droni ucraini.
3: E al termine del vertice NATO in Turchia, punto con la stampa della premier Meloni, con una valutazione sull'esito del confronto tra i paesi alleati e una risposta a Trump che lamentava uno scarso aiuto dei paesi europei contro l'Iran.
5: È stato un confronto molto positivo, ormai un po' in punta di piedi, ma insomma è stato un clima costruttivo, positivo, di unità. Per quello che riguarda le truppe americane, allo stato attuale a noi non è stato comunicato alcun disimpegno formale. Dopodiché voi sapete che nella NATO si discute di burden shifting, no? Cioè di come gli alleati europei, cioè la colonna europea della NATO, debba assumere maggiore responsabilità all'interno del territorio europeo per consentire alla colonna americana di dispiegarsi su altri quadranti che sono oggi considerati prioritari.
3: In arrivo sull'Italia una nuova ondata di grande caldo, temperature oltre i 40 gradi. Nicola Compagnone.
6: Dopo alcuni giorni di temperature nella media stagionale, l'Italia si prepara a partire da domani a quella che gli esperti definiscono la terza ondata di grande caldo di questa torrida estate. Oggi un anticipo con 10 città da bollino arancione, tra cui Firenze e Milano, e 10 da bollino giallo. Domani torna sullo stivale anche l'allerta rossa, che riguarderà per ora la sola città di Firenze, arancione in altre 3 città, Perugia, Pescara e Torino. A partire da domani, quindi, attese temperature intorno ai 40 gradi e notti super tropicali in tutto il vecchio continente, fanno sapere i meteorologi, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che lancia l'allarme. Altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Le ondate di calore, continua l'organizzazione, potrebbero essere numerose e potrebbero estendersi fino all'inizio del mese di ottobre.
3: Tennis, giornata negativa per i colori azzurri a Wimbledon. Si interrompe ai quarti il cammino di Flavio Cobolli, sconfitto in 3-7 dall'idolo locale, il britannico Ferry. Stessa sorte per Jasmine Paolini, travolta dall'ucraina Kostyuk. Ed è tutto per oggi. Buona serata.
1: Torino 91 ha presentato Party Radio News.
2: Party Radio News.

0: Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che per lavori di manutenzione il traforo del Frejus verrà chiuso dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per oggi è tutto. Buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e C.

Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia? Che

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Sono le 21:01.

0: Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini, 373-82-51-062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373-82-51-062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Sono le 23:04.

0: Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Stai ascoltando Party Radio.

0: The best. The best. Il meglio della dance 70 e 80.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
18: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Pubblicità,
20: pubblicità.
21: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
22: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 24

0: Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: This is something special for you. This is something special for you. This is something special for you. For you. For you.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: È 1:02.

0: Pubblicità, pubblicità.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.